0: Mau emunda uno ticha uno jgaram dosha uno koa. Uka jgaram bamba era uno koa, bamba era uka jgaram chibaga uno koa, chibaga nae.
1: Zimwe zvacho ishe.
0: Uka jgaram utsinye.
1: Zimwe zvacho
0: uno koa utsinye.
1: Bachisiva shincha.
0: Asi mwari vanoziva zvavo kuti vachatsaura. Between the grass and the ripe seed. I will repap. Uri sora kana kuti uri mbeu kwayo kwayo.